0: musica suonano gli Spook and the Guai.
1: RDOA.
2: 2 heures de l'après-midi.
1: Il est 14 heures.